Quante parole tu vai, non è amore, lo sai, so poi la fine. RMF 80s Disco.